Songyan menelpon ko di tanaknu, Om Au sumimba. Om kiva da tanda-tanda ko lalaho di ko si sigo ginavo. Sabagi mo hoing, kiguno da opusaw ko, nung au panakohi itanaknu idamin miyaga ditamoy mo. Potentuo, da koiho ko, da isay dati tambahot di tanaknu. Nombo, om ono tuduvandi ho, da humamus matadamin. Iho, nombo pakazan di tanaknu. Kada pohgoso izi ho kain sadu, niyampay ko posizon di aiso dalati.